0: il mondo di girare. Perché quando è fermo io lo posso controllare. E quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: RDS. Option. Musique.

chansons. Non vuoi che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.